pecaire morirà. Andave che non maire, era sabuna in mapla, meglio che busaus. Per cuconna la fenno, u per lui rila maire, pula gli aurion pugud, beni, come busaus. Ma son primie che tutti, le fise la chimero, da sedaz de la su.

0: dai mi gaire, ora che bevi più, mariun dai mi più. Beve torne beure, vece tu per dui, beve torne beure, vece tu per dui. Duo jamur che lo senso, ma se segur de pude, duo jamur che lo senso, me ne la duo olco.
1: Or a dimmet to hammer, gus honig to the ish, the yakum with zagot kunschkillen, a pin,

day. Campo tu finite sedin alla bella donna. Le tue mani, bellissima mani. Le tue grandi piedi, il tuo naso. Bella ragazza.

tre greio, avans che della raire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caia le bent e tremula le roc. Quand parlo, le trunes quintus brunzinadis, e de la mar, sa osis